classici europei, le musica per voi è la musica che non invecchia mai, e va sempre balla balla di canzoni tutte in, canta insieme a me, buonasera signorina, una cassetta in Canada, arriva a Roma, Marina Torrero, il mondo, la luna, ci porta la fortuna, canta insieme a me.

0: Coimbra, Portugal in 2 minuti. Coimbra, Portugal in 2 minuti. Coimbra, Portugal in 2 minuti. Coimbra, Portugal in 2 minuti.
1: Coimbra, Portugal. Viene in mente una canzone.
0: Coimbra, Portugal in 2 minuti.
1: Allora, vamos!